le poche luci che ci va più per fare una serenata, per sospirare d'amore piano piano, parole dolci per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più cantare, una voce, una chitarra o poche luci

solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.